0: Invasora 104.9.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va. Pelotero.

0: La Invasora 104.9.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.